Tia Ora, Katamo, Ora Siata. Nikera Muso Doe, Akera Cheni Doe, Alebana Siawara.